0: La mia canna come una caccia c'è la caore che mi viene.
1: E io gli sabuni mi accuttua, caccia a me.
2: Ma perché comunque la panna poi non va qui in rebaci?
1: In giomano io a caccia via sanamo. Camo c'è sabuni e saibu, io a cagnere che raia c'è fredde.
2: Uno con mio aiuto a ero saibu. Cagnere c'è sti sabuni che tu stanga a noi pataro iage.
1: E c'è cagnere c'è maggio. Uno muso per riangaglia gli rondere saibu.
2: Le chine monanga non puoi dire io, io avrei via niente c'è sasella.
1: Ah, in giugno nasci io nuie ble. Ora ne fatto io c'è giugno c'è perica. Yani greco ci sai bu no come la la yo pote shanganga poli mistari hi sharo
3: manambo wa amarke kote o model cheche menyekalo echi kata fauti saya e chenro chokobend ko kuma na mabiu wa esaibu okoshanganga kuria megongo no koma bonda kore echi nyuche pelika
4: saibu ena sukulaka chungu sahani inavulaka nguo aina zote unaweza na